0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Romántica 96.1.
2: Romántica 838.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Romántica 96.1 y 640.
2: Romántica 930.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Romántica 96.1 y 640.